Mundo nostri temporis, rapidis mutationibus subiecto, et questionibus mani ponderis per vita vidi perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam, et ad annunciandam evangelium etiam.